mi scusi no. Mi scusi come parlo. Il mio italiano non ha fatto molta strada, me la cavo un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello no.

0: scusi.
1: Insieme.
0: Mi scusi, la lingua l'ha parlata. Scusi, il mio italiano. E ancora giovane e inesperto. E che va così, si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento quello.

mi scusi no. È così rudimentale il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo. Ciò nonostante non intendo offenderla, l'accento quello